0: chi sia sogno,
1: chi sia sogno,
0: chi sia sogno,
1: Raffaele,
0: chi sia sogno, chi sia sogno,
1: e la vita,
0: Raffaele, chi sia sogno.